0: 97.
1: Se te domanda che radio che ti ascolti, dighe Radio Encantado, pô.
2: Fim de semana. Encantado FM.